Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga do regno, che la sia fatta a do volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 6, prima parte. A piola d'un fiolo di profeti. Il fiolo di profeti disse a Eliseo: ecco, un luogo dove noi siamo posati ante a te è troppo stretto per noi. Andiamo fino al Giordano. Là, piglieremo ognuno un cantello e ci faremo un luogo d'abitazione. Eliseo rispose: andate. Uno d'ello disse: acconsente a bene qui tuo servitore. Rispose: andà radio. Partì dunque con eli. Giunta al Giordano, tagliò un legno. E mentre che uno d'ello tagliava un cantello, un varo gascò in l'acqua. Brionò: oh, mio signore, era impresto. L'uomo di Dio disse: dove è cascato? E l'insegnò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, un lampò a uno stesso luogo e fece che il varo si messa a galleggiare. E poi disse: caccialo. Avanzò a mano e lo pigliò. I siriani colpiti di cigadina. Un re di Siria era in guerra con Israele e in un consiglio che lo tenne con il suo servitore disse: il mio campo sarà in tal luogo. Ma l'uomo di Dio invece di al re d'Israele: guardati di passare in suo luogo, che i siriani ci valano. E il re d'Israele mandò gente ver di un luogo che l'aveva detto l'uomo di Dio per starci in osservazione. Questo non accadì mica solo una volta né due. Il re di Siria ne ebbe un cuore agitato. Chiamò il suo servitore e gli disse: «O mi volete dire qual è di noi quello che è per il re d'Israele?» Uno dei servitori rispose: «Nimmo, o re mio signore, ma Eliseo, profeta che si trova in Israele, riverisce al re d'Israele le parole che tu pronunzi in la tua camera». E il re disse: «Andate e guardate dove lo è e lo varrà di pigliare». Omu yunza dili, ecco, die in dotana. Mandò cavalli, carri e una truppa forte che giunsero di notte e messero la campo a città. Un servitore di l'uomo di Dio alzò a mano a buon'ora e uscì, ed ecco una truppa intorniava a città con cavalli e carri. E un servitore disse all'uomo di Dio: «Oh mio signore, come faremo?» Rispose: «Un abbia timore, che quelli che sono con noi sono più numerosi che quelli che sono con eli». Eliseo pregò e disse: «Signore, apri i occhi perché lo vedi». E il signore aprì gli occhi di un servitore che vide la montagna piena di cavalli e di carri di fuoco in giro a Eliseo.

Padre nostro, qui si in cielo, che lu sia santificato do nome, che lu venga o do regno, che la sia fatta a do luntà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen. Oh.

Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga do regno, che la sia fatta a do volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen. Oh.

0: al punto di vista di Ugantu su Tanaku c'è una specificità che sono gli inni, e anche sono gli inni, gli inni. Per esempio, noi ciò che non cantiamo per San Giambattista, l'inno di San Giambattista, ricorda all'ultesimo secolo e lo cantiamo di stessa maniera. Qui so i ricerchi che abbiamo fatto noi al principio con Caramusa, quando abbiamo arrivato, nasce a confraternita di San Giambattista che era mica morta, ma che era attupulata, non si sentiva più parlare. L'abbiamo rimessa in vita e abbiamo voluto sempre che il canto fosse diviso, come tu si dice. Allora, è vero che a un ordo come noi, ora, oggi che è oggi, c'è a 30 i confraterni, c'è una piccola suente, una piccola scuola di canto che mantiene l'uso di un canto sacro e l'uso poligonico o monodico di suo canto. È qualcosa di interessante e che non si vede che è in Corsica.
1: RCF Corsica, sempre accanto a voi, votre radio di prossimità.
2: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
3: In casa prudeta, un ci entrerai tu.
2: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.

0: RCF Corsica, sempre a grand avoy, votre radio de proximité.
1: Chi è l'origine di Agun Fraterne, quanto ce n'è in Corsica, come si sono sviluppate? Gian Giacomo Andriani, membro di Agun Fraterne San Giambattista in Ajaccio, vi propone una conferenza con video stulunni 22 di giugno all'oratorio San Giambattista. Chiamata in francese le confrérie religieuse de l'île de Corse, sarà presentata per aiutare Agun Fraterne San Giambattista. Gian Giacomo Andriani, che è un nostro invitato per parlare oggi.
2: RCF Corsica, l'invité du jour, Philippe Perrault.
1: Jean-Jacques Andréane, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, c'è da essere una conferenza con la proiezione video sull'1 e 22 di giugno all'oratore San Giambattista d'Ajaccio. Come si è passata questa conferenza?
3: Questa conferenza è fatta per principiare la nostra veste di San Giambattista, posto che sono confratello di San Giambattista, e principiamo la nostra veste quest'anno. Questa conferenza, dopo ben sicuro, che adesso 23, uvo a sera, a messa, uvo e da danza a cittadine, poi l'indomani a questa veste maggiore. Quest'anno ci sarà la messa detta da un cardinale Bustillo e dopo la processione in Garugi di Avecchia città. Ma questa conferenza ha voluto valla, ma soprattutto che gli anti ripidessini un poco di memoria per via di un movimento di confraternity in Corsica, posto che si ne parla di più in più, cioè mordaianti che sono interessati, giovani e anche un po' più anziani, che ricominciano a fare noi confratelli. Anche questa settimana passata si è visto che in Cruzini ce n'è stata una volta, in Arroca, e mi pareva interessante di spiegare ciò che è l'origine di questo movimento, ma io in corso grande no, e come si è sviluppato fino a oggi, per via di la nostra storia e per via di tutto ciò che si è passato e che può spiegare di nuovo l'attaccamento che noi avevamo a questo movimento.
1: Chi sarebbe l'origine di la confraternita in Corsica?
3: Ciò di riguardare al governo di Pisani, posto che i sovieti che hanno cominciato hanno principiato a mettere in piazza, a misura che ti facevano i liegi che non conosciamo, i liegi magnifici che hanno ragato di noi una organizzazione di parrocchi e di noi a mezza organizzazione ciò che era al principio e soprattutto al XIII secolo, un movimento che si è sviluppato in Italia per via di francescani e che è stato ascoltato in Corsica di maniera puttante, posto che noi siamo sempre stati avvezzi a ascoltare i francescani perché hanno predicato soprattutto la passione di Cristo, e la passione di Cristo a noi in qui in Corsica ci è sempre piaciuta perché ben sicuro siamo più attaccati a tutto ciò che è l'ingiustizia e o vato di minori per via di puttanti. Allora la predicazione francescana va in tutti i piedi, ma di nuovo a fuori a misura si è sviluppato un movimento che aveva per origine in Italia un movimento di fraticelli, sono i piccoli fratelli di San Francesco, e dopo è giunto una catastrofe maggiore a Pesta, e tanto un movimento si è sviluppato anche di più in una nuova categoria di compagnie che erano i battuti, che si battiano giusto appunto in piano stradone per domandare a misericordia di uccelli. E dopo, ben sicuro, questo movimento si è sviluppato di nuovo e poco a poco ha cresciuto e ha dato l'organizzazione principale, primitiva, di confraternity, di tutti i primi compagnie che sono stati messi in piaccia in tutti i luoghi e tutti i regioni di Corsica.
1: C'è una particolarità in Corsica per rapporto ad altri paesi e regioni che hanno le confraternite?
3: Allora, c'è ben sicuro una particolarità, posto che siamo noi attaccati ai nostri santi, che sono patroni di territori, e allora che in Italia o in l'arco di un Mediterraneo occidentale indeciso anche un po' oggi, poco mi ferma di questa storia, ma io di un fratello, non parlo mica di Spagna, Spagna è un'altra affare, ma parlo di, per esempio, un paese catalano, Arpignan, accanto a Marsiglia, o paese di Provence, o paese di Nizza, gira a Genova, tutti questi paesi qui sono attaccati e hanno messo in piazza poco a poco, a Ville dei Seguli, confraterni, ma chi so, soprattutto confraterni attaccati o a Rosario, o a Santa Croce, o a Usangui di Usignore. Piuttosto siamo attaccati ai nocisanti di Rugioni, vale a dire i patroni di Pievi, e ciò diveda in Corsica una storia particolare attaccata giusto appunto ai santi di Rugioni.
1: E con fraternite oggi in Corsica quanto ce n'è?
3: Pare che ci sia più di 50 confraterni verso un nord e 48-49 se non contiamo l'ultima in Corsica Sutana, c'è tra 3.000-3.500 confratelli e sorelle che sono attaccati a queste compagnie, ce n'è anche di più forse. Perché non si sa mica esattamente oggi che è oggi un numero preciso. Sa da sapere da lì a poco, posto che c'è adesso un scontro mai organizzato da lì a Natale, e tanto si unisarà un numero esatto di tutti i confratelli e sorelle di Corsica, ma parava un minimo 3.500, sono sicuro.
1: Altra particolarità, ma io parte cantano e mettono in valle i canti tradizionali sacri di Corsica.
3: Allora qui è stato sempre un attaccamento maggiore a difesa di un patrimonio immateriale che è stato sempre molto importante per tutti i compagni, forse mica tutti, ma o più erano attaccati al vento perché si occupavano di tutti i cerimoni, vale a dire processioni, i messi e soprattutto a un ordo, perché è un ordo che contunque dà responsabilità, tra virgolette, di un mantenimento dell'arte maior di polivonia sacra. De noi un po' meno. Ma comunque abbiamo altre particolarità dal punto di vista di Uganto Sutanaccio, c'è una specificità che sono gli inni, e anche sono gli inni, per esempio noi ciò che non cantiamo per San Giambattista, l'inno di San Giambattista riguarda all'ultimo secolo e lo cantiamo di stessa maniera, qui sono i ricerchi che abbiamo fatto noi al principio con Caramusa quando abbiamo arrivato nasce a confraternita di San Giambattista che era mica morta ma che era attupulata, non si sentiva più parlare, l'abbiamo rimessa in vita e abbiamo voluto sempre che il canto fosse diviso come tu si dice. Allora è vero che a un nord come noi aveva oggi che è oggi c'è a Drenta i confraterni c'è una piccola suente, una piccola scuola di canto che mantiene l'uso di un canto sacro e l'uso polifonico o monodico di suo canto. È qualcosa di interessante e che non si vede che è in Corsica.
0: Spartiti a gioia. Ascoltate RCF Corsica.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica. RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi a Eja 18 di giugno a festa a San Leonzio di Tripoli, martiro del IV secolo. San Leonzio era un soldato veneziano in guarnizione a Tripoli o Libano e fu accusato di un crimine di proselitismo. Vuol dire che non aveva paura di predicare il Vangelo per parola e per l'esempio. E a suo titolo qui, San Leonzio fu l'italietto di godo dopo essere stato torturato. L'hai appiccato per i piedi e l'hai messo una pietra o godo che storzava piano piano. Il culto di San Leonzio diventò popolare in tutta Asia Siriana, che era Soia, a Tripoli, in Fenicia, verso 304, morse San Leonzio, soldato.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.

Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne e Gesù, uvrutu di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Peru.
1: Secondo libro di Re, capitolo 6, prima parte. A piola d'un fiolo di provetti. Il fiolo di provetti disse a Eliseo: Ecco, un luogo dove noi siamo appusati davanti a te è troppo stretto per noi. Andiamo fino al Giordano. Qua piglieremo ognuno un cantello e ci faremo un luogo d'abitazione. Eliseo rispose: Andate. Uno d'ello disse: Acconsente a bene qui tuo servitore. Rispose: Andà radio. Partì dunque con eli. Giunta al Giordano, tagliò un legno. E mentre che uno d'eli tagliava un cantello, un varo gascò in là.

invece di au re d'Israele: guardati di passare in su luogo che i siriani ci valano. E il re d'Israele mandò gente ver di un luogo che l'aveva detto l'uomo di Dio per starci in osservazione. Questo non accadì mica solo una volta nei due. Il re di Siria n'ebbe un cuore agitato. Chiamò il suo servitore e gli disse: «Un mi volete dire qual è di noi quello che è per il re d'Israele?» Uno dei servitori rispose: «Nimmo, o re mio signore, ma Eliseo, profeta che si trova in Israele, riverisce al re d'Israele le parole che tu pronunzi in la tua camera.» E il re disse: «Andate e guardate dove lo è e lo farà più piglià. Omu yunza dili, ecco, die in dotana.» Mandò cavalli, carri e una truppa forte che giunsero di notte e messero la campo a città. Un servitore dell'uomo di Dio alzò a mano a buon'ora e uscì, ed ecco una truppa intorniava la città con cavalli e carri. E il servitore disse all'uomo di Dio: «Oh mio signore, come faremo?» Rispose: «Non abbia timore, che quelli che sono con noi sono più numerosi che quelli che sono con lui.» Eliseo pregò e disse: «Signore, apri i occhi perché lo vedi.» E il signore aprì gli occhi di un servitore che vide la montagna piena di cavalli e di carri di fuoco in giro a Eliseo.